0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suor repente

0: ci afforse l'amo.
1: Puntua e ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese dal trapiano.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: incerto sposo.
1: Non credo, mi corre sapere il nome.
0: A te s'appresta il palo.
1: La tomba, la tomba, a me s'appresta.
0: Ora fatale è questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria! Prostrata nella polvere la parte che io seguia.
1: Oh, io tremo
0: al precipizio

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano